0: Sì, Apo.
1: Sì, utente, non si dia.
0: Sì, utente, go ahead.
1: 090-615-165. Check 29 is local, Gibson.